Men da betta da wart ils advocats, da men rauch. Schön advocat des croda eint, in büll is nähen tesche quaint, allures quai un accident. Però schel kun schaschin e sazia no dond wein ora viv per grazia, allures quai una disgrazia.

Ice-T i Nome, de John Cadeli. Ice-T i Nome scivolvesti bominche mai casaca, sco il vent sciulonte con ses buffs, baul cheu, baul leu attacca. Ti vas con passe dire frank, la via ben stichnada, e cuores bo per mince flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen, per ine miule de donur, fas uon nigin il loigen. Ice-T i Nome.

De plus badun, de men rauch. De plus badun derineà din nossa val un reverend del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möt fervent. Ses plets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blas a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven culcebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl con un sfleccio e dis cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fec.

0: La casa paterna de Florin Camatias. Paterna casa mia, el vich remonch alpin. Vesesse con allegria puspoi la miu curcin. Quel liug de mia cina sai mai emblida. Toi, mia casa brina, de cor vi salida. Si longe de casa mia, je som viaggiaus, e mo melanconia aieu, gron malruaus. La patria carezzada a mi vignem de men, ed oi la stad vergada, tornà via u bugen.
1: Las novitats da RTR.
2: Il plant contro la banca cantonale è il tema alla raggiunanza dei partecipanti e l'FC Turic guadagna il derby contro Gezi e qua è condus ad in. Qua in due sistemi, oltre alla SIS, al microfono Urs Müller, BNG. Il plan da plirs 100 milions francs contra la banca cantonale Grigione e sia società affiliata alla banca Bezet e er sta tema dalla radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB Heinz Huber ha menzionato il plan incontro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusater ed investor Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei di tenor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender in contra les pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB veve già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas an decim viers RTR, che fecin quitaus per via del ploin. Dominic Hardecker, Redaktion Quera.
2: Ozen de mondo è la crugera Hondius, in la quale chi ha da pliris castel hantavirus contanger l'insula Tenerifa. En vista l'evacuazione dei passeggeri della crugera e er il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad, Tedros Ghebreyesus, arrivas in l'insula Canaria per calmar la popolazione indigena che è nervosa. E la sottostriccia che ne si tratta invece di un secondo Covid e che il rischio resti a piccin per la pubblicità. Nel sport, Balapè nella 36esima ronda della Super League in Luzerna e Servet giugà pari 3-3. Turicchia grignà il derby contro Gezi con 2-1 e gioco uscire l'altra stagione fissa nella Super League. Gezi per contro sto vinavant combatter per il plaz da Baraja. Winterthur ha nominato mai in grignà contro Lausanne con 2-1. Due ronde avanti la fine a Winterthur anche 4 punti ritard sin Gezi. Trilbala per regionale nella seconda liga Valposchiavo Calcio perso Daifer contro Rugel con 1-2. Nella tabella in Spuschla Vins viene avanti in il terzo plaz. E nella terza liga nella partita tra Schloen Lyon e Sevelen Beach Giulieu per via di diverse absenze sono il Songa Gliaischio da forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sur Silvans. Schloen Lyon e viene avanti alla testa della tabella. E dal Pascet d'Ainz anche in Sguarzi nel Glatsch e nel Rom della Euro Hockey Tour alla Svizzera Persor Daifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terrada in Serie contro la Svezia. Scofinizione fronte alla squadra del trenador Jan Kadio Oz de Misdi anche in la Cechia. E si tratta dell'ultim test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: L'avant mesia si hanno detto sulla livqua e grazie al favore. E nel decorso del disse forma nivs pli spes, con zonte nel sit plovis avents. La temperatura maximale è 33 gradi in legno di nota, 25 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Na, e no sun ingiun virus. Erna als bestia monstruosa o privlusa. E no sun erna forza curiosa, satanica o in scarafaccia disgustus. E sun tot normale in cas, a mai non manca nua. Hai, e viv de fatta tot bain, erse sun vegana. Ed in plü, hai propcia, naia un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesa erna baiver, simplemente per quai ce nu vezaint, da baiver als ci fa dona mis cor plura puient un sirup, forza ce tu as? Na, a fumar nu ven erna, or de motiv simil sco pro vin. Sco ce posa mo evar plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa erna, quai son possibil, senza charn lat e vin. Non stuvaiver neanche vera rein per mai scusa fisi un alien. E son scotu ed è. Becce mince e ade ce veni in clura china, dai a discussions monstruose sur de perce e co ce posesse scoce sun. Qua es l'unica differenza. E non pos più odare una sera in compagnia senza cincin guarda in per mai scusa fisi un Google Hub violet ci des giust splaccia dal Mars sul pizza jutz.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Il plant contro la banca cantonale facenta era la radunanza dals partecipants. Ed ils grasshoppers perde nel derby contro Turic con Ine Dus e ston vinavant combatter per in plaz de baraja e contro la relegazione. Qua in Dus als tema sozza la set al microfono Urs Müller. BNG. Il plant de plirs 100 milioni francs contro la banca cantonale Grischuna e sia società affiliata alla banca BZ e ersta tema della radunanza dals partecipants ier a Quera.
2: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusater ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di nor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim vi RTR, che fecin quitaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redaktion Quera.
1: Ozen de maundo la crugera Hondius, in la quale che gli ha da plirs castel hantavirus, cun tangerlins la Tenerifa. En vista l'evacuazione dei passeggeri della crugera, ieri il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad, Tedros Ghebreyesus, arriva in l'insula Canaria per calmare la popolazione indigena che è nervosa. La sottostricciacchina si tratta di un secondo Covid e che il rischio resta piccolo per la pubblicità. La WHO ha taxato le persone a bordo della crugera con contatti da alto rischio e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 giorni. In commembre dell'equipa sei il nome della Svizzera. Tenor l'Ufficio federale della Sanidad na el actual mai nagin sintomi. Nun sind il Sport, Balapé, en la 36ª Runde de la Super League an Luzerne e Servet giuga pari, 3-3. Turic ha grignal derby contro GC con 2-2 e giogo scier l'altra stagion fix en la Super League. GC per contra sta vinavant combatter per il Platz de Baraja. Winterthur ha nominato mai in Gudignà contro Losanna con 2-2. Due runde se vant la fine, Winterthur anche 4 punti retards in GC. Il ballo per regional e la seconda liga a Valposchiavo Calcio per Sordaifer contro Rugel con Ine Dus e la tabella in Spuschlavins viene avanti nel terzo platz. In la terza liga nella partita tra Schluen Lion e Sevelen Beach Gileu. Per via di diverse assenze sono il Songagliaistio da Forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sorsilvans. Schluen Lion e viene avanti alla testa della tabella. E dal Pascet d'Einsang in Sguarzi in Glatsch e il Rom della Eurohockey Tour alla Svizzera per Sordaifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terada in Serie contro la Svezia. Sco finizione fronte alla squadra del trenador Jan Kadio Oz de Mesdì anche in la Cechia e si tratta dell'ultimo test davanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
0: La meteo.
1: Davant mesi si hanno detto sulle lief, qua e grazie al favogno. Nel decorso del disse formano i vivels più spess, con sonde nel sit plovis avens, la temperatura maximale tranter 13 gradi in legno di nota, 20 gradi in sorselva e 24 gradi nella regione da Quira.
3: Qua è in status les novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTL. Kun Semper Welts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Musica Perrine Scadin.
1: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh.
0: Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il plan contro la banca cantonale facente era la redundanza dals participants. Se la crugiera Hondius è arrivata a Teneriffa, uspon las redond 150 persone a bord venir evacuades. Qua in dus les temes, oz las oc, al microfono Urs Müller. BNG. Il plan da plir 100 milioni francs contro la banca cantonale Grigione e sia società affiliata la banca BZ ier sta tema della radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB Heinz Huber ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plir 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB veve già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, Redaktion Quera.
2: Sventer che il hantavirus è rotto a borte, la crugiera Hondius arriva ad Ozen de Mauns in Linz la Teneriffa. Qua era porta ampliras medias. En vista la evacuazione dals passagiers della crugiera, ier il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadat, Tedros Ghebreyesus, allieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El ha sottostricciato che si tratta di in secondo Covid e che il rischio resti a piccian per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugiera sco contacts da alto rischio e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In commembre dell'equipa sai in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizi federale della Sanadat na el attualmente na jeans sintoms. In un medaglio del sport, Balapè è la 36ª ronda della Superliga in Luzerne e Servet giuga pari 3-3. Turic ha guadagnato il derby contro Gezze con 12 din e gioca uscire l'altra stagione fissa in la Superliga. Gezze per contro sta vinnevant combatter per il plazzo di Baraja. Winterthur ha nominato main Cudignà contro Lausanne con 12 din. Due ronde avanti la fin a Winterthur anche 4 punti retard sin Gezze. Tre balle per regional e la seconda liga a Valposchiavo calcio perso d'Aifer contro Rugel Cunin Dus. Malgrà questa terrada, Enils Puschlavins viene avanti nel terzo plaz della tabella. In la terza liga, nella partita, antersluain Lyon e Sevelen Bicciglieu. Per via di diverse absenze, san il Songa Gliaistu da forfè. La partita è con quai venida valitada con 3-0 per il Sur Silvans. Schluen Lyon e vine avanti alla testa della tabella. E dal Pascet da in Zangin Sguard sin il Glatsch e il Rom della Eurohockey Tour alla Svizzera Persor d'Aifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terrada in Serie contro la Svezia. Sco finizione del turnier fronte la squadra nazionale del trenador Jan Kadieu oz de mesdì anche in la Cechia. E si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
0: La meteo.
2: L'avant mesie si angdezzo le liv qua e grazie al favogn. E nel decorso di se forma nivels pli spes, con sonte nel sit plovi savenz. La temperatura maximale è tranta 13 gradi in Lengi di Nota, 20 gradi in Sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
4: Venerdì il 8 di maggio è stato preciso in onca Papa Leo al 14 aval a Vinius Eligius. Suentre il primo onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco reflectau.
5: Esist ein Mensch, der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Hört sehr gut zu, Er nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände, ohne Eile, das heißt ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
4: Patientia, Calma, Reflexion, in eine bonne Oreille, Habilität per ein Flasch Legitions, da bons Gusels, al cui bu è als Talents de mincia Moma, en quae sen, sincere Gratulation a vos totes, Sildi de la Moma. È probabile, dati oz flux, scosende rinconoscienza a Grecia.
6: Quei hai forse in a pince gesta per favasevel tot il bien che s'abegia savenzel zu pau. Ci vesa dina, con las mummas en gi per gi kelper nus, c'è lavur che las fan, che las teitle nus, a danquitau per nus.
4: Marcel Köhle vuol en siu pleit bo ex nom anima de regala flux, ma beim pitost de fastem silas pinches causas, silas pinches miracles de la vita. Vois merveglias? Lustai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, adio ci vis la vus tozza totes in a biala domenica, bica vus vais centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le momme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, di de commerci e piuttosto superficiale. Al dì della momma asce den ton survenir importanza, quella pel cor, perché momma va in usina soletta. Adesso nos ingraziai in adine puspai a nostra momma e durante gli on, asce va in quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalata con cor, muenta mincia momma. Marcel Köhle, el è scolasta teolog, a siu pleiz in via a el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Creta. Il pleit sin via.
2: Avondu as jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Sönta che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei boe udic, che nus eren upper schabetsch a mietz in a fiera da Flures, sin indils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a biabia autres Flures en las pli differentes colurs. Ils grascheuns steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplamen quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, nur che il mercau se regurdava da sia patruna, la sonce Zitta da Lucca. In tocan lu, veva gli un mai udeun se c'è da quella sonce. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esce la vita da sonce Zitta è stata tutt'altra che spettacolare. Ne gins grans pleits, ad eni gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vita consisteva de lavur, de fa commissions, ad esser cheu per se signurs. Ad esce quella lavur ad ovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a zitta mai am blindau ils paupers. Ad in a legenda metta quei lues il punct. In gi a ella preu peun per portà quei als paupers. A cuc il signor a l'uplidentau ella c'è che la porti leu en ziu scusal, tu ei ella vedec Flures. A cuc la virtel scusal, era veramein Flures leu. A quella legenda regorda un oz la fiera da Flures a Lucca. Scia quella miracle da Flures a propi giù leugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messaggio che è stato vostier, a che ha in una certa attualità per questa domenica il G della Mumma. Nus regalein Flures a nostras Mummas a Jean en Grazil. Quei è forse in una pinche gesta per favasevel tot il bien che sabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las Mummas e in G per G keu per nus. C'è lavur che las fan. Che la steitle nus a dan quitau per nus. Tu quae shabegia vuol la lista la gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. A scia, a zitta viveu, ed a scia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da Flures. Ca ort quei che las mummas datten, temps, attenzion, carezia, ca orda quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, mo tutina effektiv. Ragione wunda per ingrazia, con in bien pleit, in a gesta, ni in match Flures.
0: La miracla de Flures, al pleit sin via de Marcel Köhle. Se besant oz si la legenda de Sonja Zitta. Quel, a tutti gli autors plaits in via della domenica, am fleis vus coadina sin Play RTR, ni agli actual e alla quotidiana de venerdis. E gi vis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En kort moment val magazin de la domenica a fin. Ai val ad Anton la paina d'asta vinavon con us. Hosp de l'art musical de Dots ai nomnada main Jatchen Janet. El complenesce 8 dies de maig siu 80 anniversari. El ai nasciu sa creciu si a Chlin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mestreny Vest Anton viu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Vermanch era previsto che avesse fatto in gerzunadi da disegnatore tecnico. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte avesse fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica Quera e la studiava vina von musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1986 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Sameden. Con sia passione per la musica e per il cant a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el successo con se scorse la cumbricula nie al rude de chant, quei modus exemples. Durant els devos de cenis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de Biacors, della promoviu fec ferm al cant e la musica e l'engedina. Tet lai il jacht musical cun Jatchen Prevost. E jenum nademain sia devosa emission su enter curante 3 ans la vurtier RTR. Os a Elius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità delle snove.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Suenter il scandalo all'Ospital Universitario de Turic, la direttura ingrazia al whistleblower e la crociera Hondius è arrivata a Tenerife, us vengono evacuate le redonde 150 persone a bord. Quando il tema sotto le 9, al microfono Urs Müller, bienvenuti. Nel scandalo intorno all'anteriore manadre della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la direttura dell'ospital attuale s'exprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenicke ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato il per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblic la situazione insupportabile sotto il chef de l'ex-temp Francesco Maesano. Sine qua aveva l'ospital rilascià Plas e discredità el. L'enciata da Lemna ha un rapporto di inquisizione confermato bleres renfaccias del whistleblower, trante d'autre mancanzas gravantes in connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir sclerì se il whistleblower doaie venir indemnisà. Sventer che il hantavirus erotò a bordo la crociera Hondius arrivata a Ozan de Mauns in l'insula Tenerife, quei rapporti amplires medias. En vista alla evacuazione dels passagiers della crociera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad Tedros Ghebreyesus allieu per calmar la popolazione indigena che sai è nervosa. El ha sottostricià che ne si tratti a bicchia d'in secund Covid e che il risico resti a piccin per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bord della crociera sco contacts d'aut risico e raccomanda di osservare le attive main durante 42 dies. In commembre dell'equipa saia in nome della Svizzera, tenor l'Uffizio Federal de Sanidad, na el actual main gin symptoms. E anche il tennis per Belinda Bencic è il turnier de Vete Ameli a Roma fins entro la terza ronda. La songagliaisa pers contro la russa Anna Kalinskaya in due sets con 4-6 e 3-6. Già or davanti è Victoria Golubic, crudata o contro una giocatrice russa. Golubic ha pers contro Mira Andreeva in 3 sets con 6-4 e 0-6. Tentante nel turnier de Vete Ameli Bicmo a fin anticipata main per le due svizzeres il numerin del mondo, la belarussa Arina Sabalenka e crudata o in la terza ronda.
0: La meteo.
2: Levant mesie si hanno detto sulla lif, quai grazie al favun. E nel decorso del dì si formano tentante nivels più spess. Consunt el sit plovis avents. La temperatura maximale è 13 gradi in legna di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR.
0: Large musical.
3: La musica e postut il chant sunt sia gronda passion. E grazie a ses engagement el podi fascinar bleres chantadurs e chantadurs ed er un grand public. Il rodè de chant o la cumbricula, quai sunt be duas dels coros sia jacen janetta ciurà e promovü durant ils ultims decennis. Ossa puel festaggiarsis ottantaval, e l'arte musicale de Dozis per quai dedicia ad el.
4: Vermange era previsto che avesse fatto ingerzunati da disegnatore tecnico. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte avesse fatto qua.
3: Però è disnuto totter e l'ha inciaminato la via da ciante musica. Al microfono si è prevosto un cordial benvenu. Questa emissione è per me una fit speciale. È un stato scolare da Jacen Janet, ciant e trombetta. E ne cantà il cor della scuola media Sameden con Jacen sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleras otras canzuns. E l'ora è questa mia ultima emissione insomma. Da vobot 43 ans pro RTR, venia in pensione. Jachen Janet is nat dal 1946, el is cresce su a Chlin, in gio ce cante musica el Janet sun omnipresents. El a frequenta il seminari de magisters a Quaira, lur al stüb gein avant musica al conservatori e fac colazion de solist. Dal 1976 fin alla pensione all'instruì musica alla scuola media e dal preseminario Ladina Sameden. Là, in giù c'è la data Blerson scuola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blersons con gran success. Con sia passione per la musica e il chant al savu entusiasmare blera scolares e scolars. Per realizzare questa arte musicale sono state Clini la chiesa del Zianetz, ci dire più bot l'usteria Mutler con sia sala. L'aisosa la stüva da Jacen e da sia donna Claudia, un lecun bleres al gordanzes.
4: Questa sala, là, avevano le tante rotte le prove di musica, quando era per noi e per me importante di sapere che quella capita anche qua. E anche qua, mi sbappiamo a suonare mai la trombetta, e aveva dei giorni. Così cominciava a mangiare la relazione con la musica. Anche qui sono naturalmente state una prima festa, mattinata, da dufanzi, da cresciuti, da Leventun, e naturalmente erano concerti e teatri con la musica e col cor, che aveva tutto lì, anche qui, se ci si può dire, c'è questa sala, col palco, che si era veramente il centro culturale di Chlin, di quel tempo.
3: E tu e te, fratriuns, vedere per me zainte?
4: Noi dormivamo sulla stuva e sulla bühne dei riunisci ci si poteva lasciare aperti, per parte mi già tanto lasciavano aperti quei luci perché non udissero, ci capita qua. E il corcidere, c'erano teatri e concerti, non potevano morire se guardavano, c'erano non udissero in pace, ci gira qui.
3: E questo è stato il cominciamento, questo ho messo insieme per la passione per la musica.
4: Penso, sì, per me era veramente quella ad al suonare la trombetta o prima cominciare con un flügelhorn il più importante di tutto, di poter essere pro, di poter fare musica e suonare un strumento.
3: E te fratelli uns, precisamente stesso, che non vogliono prendere un strumento?
4: In mio caso, cominciando con Domenico Duri e Cordin, no. Facevano musica da bal chantant. Essi chantavano e avevano solo un lingero, x, altro. Ci avessero da significare l'instrumento, loro si chantavano questi tocchi da bal, che non erano due di mince tanto a suonare. Prima erano qua, erano Barbacla e Barbeuanin, cioè Barbacla suoneva il flügelhorn e Barbeuanin l'orgel daman. L'Urder Antonerni, quel suoneva, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fatto musica da ball per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventum o perfino il ball da paurz.
3: Tu sei il più vel da seis fratliuns. E tu hai allora deciso di dire il seminar, però questa è una storia un po' più speciale.
4: Veramente era previsto che avessi fatto in Gersunadi da disegnatore tecnico. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte che si fatto qua. E intanto è ad un più fermo contatto con Erwin Salis e ses frars, ed Erwin Salis ha fatto il seminario da voce ed era stato in Peronzi alla scuola di traffico a St. Gallen e allora però crescimis con qua e allora fatto il seminario di magisters a cuore e il quinteva con grande entusiasmo da questo seminario con flotta qua era usciccia e in quel segno all'influenzare mai cioè NR deciso di dire ad imprendere magister a cuore.
3: Quelle ade non deve molto preseminare la din ir con saide giora cuore studio di quel tempo aveva un po' in crescentum.
4: No, è una cosa veramente difficile quel tempo, e adesso allora non più più tardi, il primo sonno, stava a cuore, non aveva casa, ben curci delle vacanze, e io schlio, restava sempre a cuore, e pur, anzi più tardi, non aveva questa scuola, non aveva una casa, e allora ha cominciato a dire, no, da Chlin, non aveva più sovente casa, però è una cosa difficile quel sonno, era cuore.

0: Il cor della scuola media evangelica da Samaden, Cum de Cori, una registrazione che RTR ha fatto dal 1994. Jacen Janet ha fondato e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister da musica Samaden, il stat magister a Zuaz, e quai che be Pax San, collaboratore della televisione romancia pro il Balcontort. Quella episoda ha però durato be un anno e mezzo, perché la passione per cante musica è stata più ferma e Ducea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur, cant solistic, diriger e musica da scuola. E allora, in avvo in Engiadina.
1: Dopo aver fatto la scolazione di cant, di cantador al Conservatorio di Winterthur, sono tornato in Engiadina e la cercava il magistro di musica per preseminare la dinci, che era giusto nu fondà. E allora, tras questa scolazione, in Giocevile Gold era diretta del conservatorio, viveva al Singkreis Zürich. Ne c'era una relazione con il cant da cor. Però cominciamo poi fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva manc rivivi le oraglie per cantare, per mai. Allora, c'è un mio zuzzo, tra i sons, come magistro, intanto è stata fondata la scuola di musica e la sonnitore ora da cant. Ed era, ne ha visitato un corso, da dirigente del corso per Willy Gol. Tra squai, in un'altra pensava, ma veramente potesse forza studiare musica o in quella direzione.
0: Dal cant, dal dirigio, discorriamo più tardi, discorriamo del

0: i Flurin, che non avevano loro là questa formazione, o da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non ci hanno fatto questo disc compact. Qua venne a suonare non è Bietzlin di per sé, ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
1: Da quel disc mattinadas del sfrarsi anette che Vietzl Tertlein si tocca qua è Tetere Tete, lascia una ruolo un po' speciale.
0: Ma là ne è cresciuto una, anche la prima parte, la prima voce, e ho suonato piuttosto seconda voce, e durì, si dera, se non partivano sui primi seconda voce, si dera, durì ci suonava la prima voce. Suonare la trombetta era per me estremamente importante, e suonì a cuore subito anche la musica del Scadez, e là aveva suonì al primo anno un flügelhorn, e loro avevano ad una voglia suonare una trombetta, un flügelhorn, e loro suonì io Villeneuve, preparando da noi, e questo aveva un tancadi, e aveva là da mettere in benzina, è stato là forse un mese o due, e loro hanno un uomo, non che non sa non ci vende la trombetta, tipo adesso si va a scopare, e quella non è mossa, veramente, quella non è suonata loro Blair Zons, invece non loro dopo più tardi comprare altre trombette. Sì. Per me era questa ciò molto bello, poter avere questa trombetta. Thank you.

0: Ils frars Janette Caviezel col schottisch svelt, teder et tete, un toc del disc matinades comparu del 1986. Nos emission de dozis dedicade a Cignanet ci po festivarsi sottantaval e davant vaine dudida ses ritorn in Engiadina. Da voci a scolazione al conservatorio Winterthur el diventa magister de musica alla scuola media Sameden, postuter pro il preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Quad era una fitch bella situazione per mai. E na l'apo di mettere in peme sprum cor, e al prim di una grave de set coristas e corists, loro sono subit nuts pro er quest als gymnasiasts romans, e hai quel temp naia io du fitch, e craige passa schon dirce naia, dat pro scolares, pro bleras, pre seminaristas e pre seminarists al plagiar vidal cantar. Ebbe malgort curci non hanno fatto, ecco, guardare dal 80 o dal 79, venne fatto questa missa brevis insieme con Rudi de Chant in Giardino, c'è una nerfondà in quei zone, ecco, dal 77. E c'è questa un evenimento da bellezza e ci posso tutti a giudì qua e ci tuniva solo qua malgorda orto il concerto e dicevo è flip e qua era e qua era

0: tots stats als fit speciali e no deren schon in einer gruppe speciale cioè questo dall'internat ne avevano di non sei il gran plazar da no cosa c'è no stavano loro dos concerti in cembali e stavano in bogni reclamare a farire casa però na questa è stata una bellezza questa onza da preseminare la din
1: missa brevis e loro erano la missa rotna una in una messa già in tradizionale c'è in una messa moderna. Con quella hast du gefat Blair Plagiar, Blair Centadura, di Centadura, sehr animata, cantar, ihr de cantar in avant, de voci sun sortiz del seminario, del preseminar.
0: Si guadere Ruth Epley ci desida creare un non in Danimarca e quella es gnu di nuovo con questa missa rotna da d'un componista Denais. E loro vanno, pensiamo, sì, qua fu proprio flotto da fare questa messa. E vanno loro messi in pe quella e fa perfino una platta. Perciò c'è l'idea la solista Clementine Patrick. E quella aveva una mia, e quella era una specie di producente. Also, insieme con quella vanno potuto produrre questa platta. No, il primo concerto vanno sulla Basilica San Pedro. E là ha proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creare e questo non hanno un grande piacere di questo qui ha perfino dato loro il titolo al senti il figlio di Inge quasi a bunda splattare in Baselge e queste storie però in mince caso è stato fitch bel da poter fare questo qui
1: e qua non è stata una roba unica la missa rotna quella a tu dirigiamo più se si ha, più tardi?
0: Sì, no, infatti loro più tardi, quando Andri Gritti ha l'idea di fare un progetto di chant con un cor libero o un cor di progetto, hanno pensato che non potessero fare questa messa rotta. In questo anno hanno fatto altre cose, una cantata di Cordin, che l'aveva fatto per una festa di cor di fans.
1: E avanti in Peronza è data moniata una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da Tai erano otto, sono nuovi insieme alla moniata sent per cantare quella missa rotna e tu sei dirigente.
0: Qua aveva dato nome la missa rotna Reviva. E qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bello. E pareva. Scusa il tempo è stato saldo in Dunia, e se tutti gli scolari del preseminario, gli scolari sono con mai non svegli, e però non si incontrare uscire anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso. E io dico che è fitch fermo.
1: E ossa, da voce tu hai già tante da moniade, già c'è niente, ci dirige, da c'è anteriore scolare e scolars, quando sarà l'ultimo progetto da te?
0: Ma quando sai, e penso, in c'è tanto penso, boh, questa potesse non essere l'ultimo, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa, erano non ho due prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va... Le energie sono qua e qua vengono libere e qua va a scosciare un ufficio. Questo sono belli da poter vivere questo qui. Se c'è, penso sì, al fare da dirigente del cor, da sono mai una grande energia e piacere da fare da queste robe.

Dusiadas il cor masdà della scuola media evangelica Samedien con Jacen Janetsko dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stà del 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfranzinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jacen non ha però befondà e dirigì quest cor. El è stato un grand promotore de cante musica, postut in Engiadina. La fin del son 60 al dirigì il cor masdò de Zuoz. El ha fondà la Combricola. Es è stat dirigente del cors masdòs de la Punt Chamuesch, trai de jons de quel de Champfer, l'ura del cor mixt de Samedan, del cor de scolares e scolars las Filomelas, e del progetto de cor assent. Un capitolo importante è il Rudé de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'on de sia fondazione 1978 fin del 1987. Da là diventa allora manà il cor insembl con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Er lässt ihn als Prünker in der Set, wenn ihr Prünkkonzerte seht, pensen qua der Stadt schon in einer Sensation. Quis der Rudé de Chantes nicht kommt schon. Es sind nur so dünne Pros, der Püs Chantadors, die Chantadores, die waren Vater des Prümers Registrations per Radio Romansch. Qua mese moi ozzi tras el cieco, ci lasceva passare in pa revue tot mia via qua, sco promotor de Chant. Malgorda c'è des nu in pa una crisi della dinamica antil cor. E l'ora dell'85 anni non fanno una posa. E vanno fatti una posa da 2 anni e intanto ne fanno nozze, intanto sono messi insieme e hanno cantato loro, noi c'è le nozze in Basilia, vanno fatte cilin. E da inizio loro con 2 anni di posta sui sedi a fare la festa e a Cernezza in quel parco del Cestè era là loro al Rodè de Chant ci ha cantato per me. Loro avevano deciso d'ori idee di fare insieme in 2 dirigenti di continuare con loro. E qua è loro Blairs Onze che avevano fatto la Blairs registrazioni e Blairs concerti se pensi no, con opere sono anche più pretenziose e belle.
1: La Combriccola.
0: La Combriccola è grazie a quella del 98. Aveva intanto differenti scolari da Chant, ci veniva per mai d'una delle Sabine Wies e quella d'un'altra è snuda con questa idea, ma non potesse formare usce er una gruppa di chanti e quella che non aveva loro altre interessenze e loro erano nuts insieme e va in cominciare con questa Combriccola. Ai non erano per solito sempre tutti strider ci non vanno loro cantare e là sgiura dei gens e loro vanno fatto un primo disco compact ci non vanno dato non stizis e fatto in un pruno concerto postuto te normai al concert bottles più importanti erano questi concerti d'advent. Ci hanno fatto pal solit anche la Baselgia della Punt. Però erano in altre Baselgia, ma questi erano proprio concerti per mai fici con una grande atmosfera. Non vanno naturalmente c'era tutta parte feste di chant, cantonale. Te normai forse quella che non è più grande successo era quella qua era del 2006. Pensè, cioè là varanno forse nu in terra, cioè un punto culminante.
1: Tu sei sovente d'avanguard, io sono il dirigente, però tu sei tanto sul palco, che ci tratta o che ci strateva da chan solistic.
0: Sì, è veramente una bella episodio con il cantatore di chant solistico. Da me tempo erano qua un paio in Svizzera, ci si conosceva e ci veniva dato in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra un e cielo. E non l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori. Naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Circle Magic hanno potuto cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fin bel tempo. Aveva a Samedo un impegno del 50% anche la scuola media. E allora gli uffici mezz'idere più o meno a fin loro erano a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera e quello ne ha fatto diversi anni e era il stato Fitch Belli era per fin, cioè, mi domandava, ma l'essere provare di venire cantatore d'opera? E allora era Fitch Malsdur. E cioè, qua è la dritta decisione. E allora non treneva, non c'è per cantare avanti, non c'è per andare nel studio dell'opera, della ciocea. E allora aveva un regisseur ed era stradivinando l'essere fare, questo che non l'essere fare. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel malo arrivi al Zölz e quel varabadà. C'è tipo che sono, c'è una sono un, c'è metto il cendon e lui allora detto, tu vuoi in questo betrieb mit fliegenden Fahnen untergehen. E loro era veramente contento, c'è quel tema della Jotmeise.
1: I disporo in avanti con l'ingaggiamento a favore del Chantin in Giardina. Non va in due di avanti del cor la Combriccola che la manà Blairs Onze, ed ora il stat dirigente da divers cors masdats. Tatlein il cor masdò da zuots. Mai, sün cel nianc una nüvla, una composizione da Armand Cantieni, con text da Men Rauch, e scoprim la combricula, giodim in quella valle.

0: quist cor al diriginos giast de dots jacen ja net. Ella quinta avante de si scolaziun e der de l'idea de far il pass vers una carriera scocciantadur d'opera. Quai es restaun zömi. Jacen ja net si dona Claudia an duas figlias, Mirella e Sara Bigna, e Sara Bigna cernü la via de adventar centadura. Scos es ba pavant Blair Zons.
1: Cipio mein schon, ella... A cominciare a centinare o a centare fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni, e allora è allora in paese sostenuta, quella di un modo molto sottile, pensa. Per lei è quella di una stata in tema, e non pensiamo, oh, cosa sarà la ossa, e forse devo mettere l'idea, però questo resta allora per lei, che questo già visto, denir centadura e slura proprio resta al fil coccian da matete in fin alla fin del ginnasio veramente falla in un certo modo in avanti quella via cena in cemina
2: sco genitors isat vos superbis e penson
1: a noi sono già superbis ma noi sono preoccupati perché ci non creevan che la via che ella is in ceminada che quella fis più leggero, più semplice da dire. Invece, sa qualora badaci, despostut oz, e la concorrenza usce grande. Non pensiamo, oh, quella va, qualcosa di non ma tu, del smagista, qua va senza problemi. Invece, non è usce, è l'esosa actura libera e va sia via, ma è con famiglia. Non è così semplice e non sperai che donta da questo intops o da così che la possa gli stessi ir in avanti questa via e ce la avrei plagiare la pro.
2: C'entai vedo veramo d'una mince tanto in sembal?
1: Ma non più se bler. Forza d'una festa o c'è la non vanno a c'entare. Diversi ons, also Gurcella d'eramo qui in giardino, ma sono d'una da c'è fatta roba in sembal. Non vanno c'entà esco quartet in sembal con Ariane Hassler, Sarabigna, Duri, Janet Melcher, Ideva, non per ons in quartet. Cosa c'è Claudia, mia donna, è cresciuta su l'hotel Marnia, va in anno là, c'entà d'una per Nadal, ossia in sembal con Rich Biert, e l'accompagnavano e non vanno cantare per le festività intorno a Natale e queste robe. A proposito di Sbert, ha sonerio una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via se a lei sostenuto. Ad elli accompagnare problemi concerti, problemi concorrenza, all'el fatto qua. E con questo incontro con el, non è tutto in un'altra idea, ma non potessimo fare un disco compatto, rich ed è. A me piaceva ad una figlia in queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno fatto questo disco, però vanno cantare le canzoni di Dvorak in romanzo. Io mo canzoni composizioni da Warren Thieu. Rige ha normalmente accompagnato mai per quelle canzoni di John Anthony de Runks. Su quel disc va in fatto quando piaceva mai era di un per gospel, per cui aveva dato nome Punz a quel disc compact. Fa il punto di Dvorak sur la lingua romancia verso il gospel americano.

0: Las leidigas, luminas sul pra, de cetar sul disc, Corin Courchelas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dos, treis, dai e hop, dal 2019. Jacen Janetis, il componiste per questa canzun e per Din Gionder, als orni la fin dels anos 80 il prüm premi pro la concurrenza per composizions novas de la Lira Romancia. E davant til weine du dicun in tocche del disc manzuna punz, Return, The Warrants You, cun text d'Andri Peer. Jacen Janet bass bariton accompagnada Rich Biert al clavazin. In questa emissione è schnernuta savair da sia grande passion per la trombetta e savo creaiva tonà con a tante piglia lezions ed exercitescia. E qua non esamo tot. Tra sia donna Claudia al scoverta mo in otter instrument.
1: Questa la zitra de cords, la zitra svizzera, as podesse dire. Quando nis la zitra de concert, questa è una zitra ci dis in möt, ci arriva ad imprendere quasi minciun, c'è col manchnester se suona als accords e col mandret la melodia e loro als fölz con las notas vengan mis so taint o scece is vece precis in giocci sa da dir a tocar als tons per las melodia e als accords col man schnester an loro tot in un ritem in a certa forma si quant tres quarts o seis ottavels ed is propt fitch simple ma ed is bel da suonare insieme e tra squaccia è un ulistese re e devo con Claudia ad imprendere a suonare questa zitra va in no a casa naturalmente esercita insieme e lei sfia a momento suonare a Claudia e qua lei sa ingraziare Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare il concerto e crei cioè ella era un buon motor ed una buona auditura e mi c'è tanto niva a quintare curcinadero c'è momenti simples con la combricola e postut anche la parte la dinamica da gruppa ed usce l'urniva alte quinteva questo qui e la dina da c'è là i dat coraggi a mai ed era un po' in relativa a questi problemi e grazie ad ella e se sostegno in tutti i riguardi non è potuto fare questa via, c'è il nostro fatto.

0: Il rodè de Chante in Giardina, d'in Gionder, una composizione de Jacen Janet, con text de Louise Famous. Vovavet du di l'arch musical dedicà Jacen Janet, dirigent, centadur componist e grand promotor del chant de cor. Per ses ottantaval ils melders gevüschs e cel possa giodairemo blers bes mumains. Al microfono sta Jacen prevost. Pel solit finivin im Junkels Plates stad bein fin la prossima jada. Però questa es mi ultima, per quai stad bein e tot il bun. Ossa dudivet am opage dalla saira, una composizion de John Antoni de Rungs con text de Tisch de Murk. Jacen Janet, accompagnada ses frar Cordin, al clavazin.
1: RTL L'Arch Musical.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Sventel scandal all'ospital universitario de Turic, la direttura en grazia al whistleblower. E la Swiss vuole ser spagnarter il personale a terra, rilasciades nel dentant bitch planisades. Qua in dusas temas ozzeles dies, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. En il scandale intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia l'Ospital Universitario de Turic e la direttura dell'ospital attuale si esprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilitato il whistleblower André Plus ed ha ingraziato el per ses engagi. L'anterior chirurg directiva aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de l'Etstemp, Francesco Maesano. Sin a quai aveva l'ospital rilasciato plasse discredità el. L'enciata dell'Emna in rapporto di inquisizione conferma Blair seren faccia sul whistleblower, trant rauter mancanze gravante in connex con la gestione ed in mortalità estrema durante il zons 2016 e 2020. Us stoppia venir schleri, schil whistleblower doaia venir indemnisa. La Swiss extende ses programm de Sparns in il Personal a terra, quai a dice il chef della Società Aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein Redund 10% de las Platzes en l'Administration vini reduzides. Relaschades ne sein bitch planisades. Planisat sein Stimuls finanzials de abandonar l'interpresa. Per il personale de cabina a la Swiss contingisia fina mira redond 140 persones a in accepta una premia da 15.000 francs e visa lur plaza fin la fin d'avril, rapporta la Gazette della Domenica. Sentre che da Plirskas del Hantavirus a bordo la crugera Hondius arrivata a Ozzendemounts in Linz la Teneriffa, che rapporta in Pliras Medias. In vista la evacuazione dels passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad Tedros Ghebreyesus allieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El a sodestricia che ne sa tractia bitch din secund Covid. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugera sco citat contact staut risico e raccomanda d'observare ellas attivamente durante 42 dies. In commembre dell'equipa saia in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizi federal da Sanadat na el actualmente na gins symptoms.
0: La meteo.
2: L'avant mesi es jang dez sulle lief quai grazie al favugn. En il decurs del dis forma nivels pli spess. En il sid es i grige blech. La temperatura maximala e tranter 13 grads en lenge di nota, 20 grads en sur selva e 24 grads en la region da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mes di Mes Radio.
3: La domenica, un'ora con quiz challengere cupines, l'ora un concert in Gevus, l'ora in pain actualità e più tardi mo las gratulazioni. Se voi restavet qua fin davomets di bot, sonivet quasi un mix sul vadi de tot qua c'è RTR post-porger. Per minciuna accet. Al microfono, per tocqueste avventures, Elias Tuzeos, Romancia, no la shine liber. Buon dia.

0: Down Under. Man at Work. Se pa se le zdeš do Mangels. Deš de mai. Patricia Gross da Cierf. Bin oz 50 e John Jerry Schgier celebresce oz 70 ons. Das if gein. Gevus e musica per es duus dudine qua a partir de las dudes e metz e las gratulazions e no restain giusto pels anniversaris. Schleive de regalar ad un de des duus in a cupina ad un cinotter ci oz els ons. Es osse was moment.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Una cupina con ducciorias e con bons per bogno in giardina tramitaina ad una giubilare o ad un giubilare da dots. Voi conoscevi il principio, voi stavi semplicemente telefonare, 0800 20 25 30, linges avertes 0800 20 25 30.

0: Kevin Bun, es kommt schon gut. Nina Valotti kann warten. Du darfst passieren, dass du das Telefon weine, da ein Gratulant. Per la copina, Sir David Kamenisch de Klaustra, bon di.
1: Bon di, Elias.
0: Il telefono per la figlia.
1: Exact. Io ves pugen gratulau a Danita sin seu 44 aval. E je vise tot il bien a vina von naturalmein buna sanadat.
0: 44 ans fa la figlia a una festa.
1: Ma elle lo giù a Rapperswil e vengono a fare una fiastetta a scivare il programma vengono ad essere in un'amma si claustrati a me e lui vengono a dare che esco a dire una pinta fiastetta insieme con se stus buoni a quel con Tobias.
0: Spranzo ce la vengono a claustra da era mo in toc torta Sir David, ce pensa da più bot che la nita è stata piccina vefla una torta prediletta?
1: Quella è scia. Io venivo a fare una pinche sorpresa della. Ella aveva già un lupo, bugien, calcio dolce. Osso per forza in tempi di domenica, ma ella veniva a fare con ebbe scogliere con sé su sport.
0: Ok, dai una sorpresa. Qua vai a Dudì, Sir David, yes. E ci dà eris appunto quella cupina con un per ducciarias e con bons, per buon in giardina.
1: Venga la vi gran piacere. Io grazie a te.
0: Grazie a te, Sir David, per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie a un milione di
0: grazie.
2: La cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.

0: Čino namo, či vol forza monejada, bila je ora z telefonin, zin z telefons, nojo vajn.
1: Če čauses.
0: 40 francs, špetan ante jackpot, ema lek fin jauso sin vossos propostas, per či Čino samo, no cerčajn quish qua.
2: La čausa ne è bec pli moderna. La čausa è greva. La čausa dati in differentes colurs.
0: Se voi avete cece non cercate, o se avete forse un'idea, una proposta, se loro telefonano a 0800-20-25-30, o cercate una ciausa che non è più moderna, ci desgreva e ci dà in differenti colors. 0800-20-25-30, 40 francs entro il jackpot. Ci vuole provare scoprim? Ci vuole rompere il ghiaccio? Per questo povero moderatore. 0800-20-25-30 non c'è una chance che non è più moderna, ci disgreva e ci dà indifferenti colori. 40 francs per il jackpot fino a lingua svedese. Se la vuoi provare, 0800-20-25-30. Oggi si crea con questo solai. Non è sereno io far qui. E facciamo un ultimo appello. Ah, ho se sclinge il telefono. RTR, qui è Elias. Buondì.
3: Buondì, quella Susan Guecci, che siamo niti.
0: Buondì, donna Susan, grazie per salvarmi.
3: Io non sarei giusto. Al locher, al perforader, per il bureau.
0: Al perforader, al locher. Non è più moderna, si può creare argomentare. Può essere magari greve e da in differenti colori al perforader. Donna Susan, ci avessi se dice la godonia con questa unica proposta, ci avessi la dite?
3: Ah, questa flotta, ma non sarei.
0: Sincere gratulazioni. Wow. Questo non è efficiente.
3: Proprio non ha pensato.
0: Ma c'è bello. Donna Susan, ella ha rotto il ghiaccio e con qua alla giusta può di guadagnare. Crea, noi siamo tutti contenti.
3: Sono contenti di voi.
0: 40 francs bons, tramite una casa, ella postare il telefono. Loro fanno io l'adresse. Una domanda, ma ci sta oggi il programma? Per questa domenica ci comincia fin già c'è il final di?
3: Boh, no, da più. Può fare un po'
0: pacifico. Ok. Donna Susan, fitch efficient, fitch clever, gratulation e grazie per partecipare.
1: Ciao, ciausses.
0: Wow, non sei svedvai magari. Questo è Duffy con Mercy.

La va mezz' di pro RTR, che vuol dire qua e là, un sempre vert ciscroscia. Ed ella pretende, questo qua, quel fa ir a noi in domenica. She drives me crazy. Fine young cannibals. Te l'hai qua.

0: Das 10:32 RTR.
1: Il Challenger.
0: Drei Occurrences nei Chatta via Challenger.ch per Oz als 10 de Mai. La prima. Oh, warum meinst du das? Wir haben noch discutiert de la prima. La prima ist ein Konzert de la Musica Graina Vrin e la Società de Musica Lumbrain. Das dus Musikers in Wieden, insieme con la Gruppe de Tambours Lumnezia al Konzert annuale Vrin. Kuno starie de val Konzert. Oz, das dus in la Sala Polivalente a Vrin. L'ora fa in insieme la postremise a Coira. In gioco c'è il Beat Skeleton. Musica contemporanea, un Konzert del duo de batteristi Peter Konrad in Zumthor e Paul Amereller, descritt col Platz simple, technoid e bot rotativ con focus. Es tratta qua di una show fit speciale, c'è lui questo sarà la scinge e la postremise a Coira. E parallel a all'anquarta molo un Konzert combinato da due cores. Il cor dels Laris e del cor Majdad, Igis e Zetras chantan oz a partir delas cinch all'anquart in la Baselgia Cattolica. Tots dus cors venen dirigits da Pascal Veder, uscetcia l'idea del concert comunevel non sarà stata uscetta da lönch da vent, e il dirigent continuasce a se studi da musica, vuol dirci non ha più tempo als cors in futur, uscetcia qua oz es il concert final in quella forma. Las cinch in la Baselgia Cattolica l'anquart il concert cominaival del cor del Zlaris e del cor Majdad et Igis et Zetras.
1: Il Challenger.

forse quelli della mala, o forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche.

0: La domenica del 10 de mai è terzo le uraglie, se non 12 minuti le 11. Mangiare in giunti prodotti ci derivano da bestias. Essere vegano, come fanno in Svizzera tenor cifre da Swiss Veg, tanto 9,7% e 9,9% delle persone. E qua è un tema per l'impulso.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio da Bibi va plan sur del esser vegana.
2: Na, è no son in giun virus, erna als bestie monstruose o privluse. È no son in a forza curiosa, satanica o in scarafaccia disgustus. È son tot normale in cas, a mai non manca nüe. Hai, è viv de fatte tot bain, erse son vegane. Ed in plü, hai propcia, naja un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesse irna baiver, simplemente per quaccia novez aint, de baiver als ci fa donna mis corp lura più jent un sirup, forza je tu as? Na, a fumar nu ven irna, or de motiv simil sco pro vin. Sco ce posa moe var plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa irna, quest son possibil, senza charn lat e vin. Non sto vai neanche a vera rein per mai scusa fuse un alien. E son scottu ed è. Becce mince e ade ce veni in clura china, dai a discussions monstruose sur de perce e coce posesse scoce sun. Qua è l'unica differenza. E non posso più odare una sera in compagnia senza cinciun guarda in per mai scusa fuse un Google Hop Violet ci des giust splaccia dal Mars sul pizza jutz.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Sventre scandal all'Ospital Universitar de Turic, la direttura engrazia al whistleblower e la Swiss volo ser spagnata del personale a terra, rilasciadas ne intentant bitch planisades. Qua indus il tema sozzeles indisch, al microfon Urs Müller, bienci. In il scandale intorno all'anterior manadre della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la direttura dell'Ospital Sexfirmida in la Sonntag Zeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato el per sé s'engagi. L'anterior chirurg direttiv aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de l'ex-temp Francesco Maisano. Sine quai aveva l'ospital rilascià Plas e discredità el. L'enciate dall'Emna ha in rapport d'inquisizione l'ura conferma blers renfaces al whistleblower, tranter auter mancanzas gravantes en connex con la gestion ed ina mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir scleri, schil whistleblower duae venir indemnisa. La Swiss extende ses Programm de Sparns in il Personal a terra, quai ha dice il chef de la Società Aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret tu ein redund 10% de las Platzes en l'Administration venir reduzides. Relaschades ne sei ein bitch planisades. In vista la crisi de carburante, dice il chef della Società Aviatica, che l'orari des Gols sei restar stabil durante la stat, malgrat che la situazione sia tendida. In la Siria dati las primas midades della regenza. Per decreto al presidente transitoric Ahmed al-Shara occupa de nov post centrals, tranter autrels ministeris di informazione ed agricoltura. Plinavanta l'er destituisse Frarschgott, segretario generale dell'Uffizi del Presidente, quai en vista la critica per via del nepotism. En vista la guerra civile e la copiciade dal Presidente Bashar al-Assad avanti non e mezz regge in greve crisi economica in la Siria. Plinavant dati adine da pli protests contro la regenza a Damascus. Ed en il Mali ai da nova mainda pliras attaches da gruppazions militantes, da pi mesemna sein almain 70 persones in idas mazzades, pleras ulteriures seien ang sparides, quai an comunicales autoritats locales. Ellas renfacen all'armada da becia var intervenì malgra numerus cloms de git. La situazion umanitara en il paese l'Africa del West è catastrofala. Gruppazions islamistiches emproven de servir so controlle il center dal Mali. Il medem moment avanzen rebels da Tuareg en il nord dal Pajais.
0: La meteo.
1: Es wenter mesise formen nivels pli spess, surtut en il sit plovi. La temperatura maximale tranter 13 grads en l'engi di nota, 20 grads en sur selva e 24 grads en la region de Quira. Da maune se l'ora ferm sur tratsch per part plovi, quai te redunt 15 graz a Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Il concert sin javisch per di della mamma dels desde mai 2026. Salutai, mamas, plazai un grazie fitch e dans raccontai per ciccia vossas mamas sono le meldras mamas del mondo. Tot quai, con giovis de musica e con la chance sono un piscol flors. In sé, per voi, ma non potete inclinare e notare l'adresse della mamma. Trai saluti inscritte da sta presentarsi prima e l'ora da sta vedente telefonare e tante totes e totles persone ci annunciano. Traine la fin de l'emission, la sort, la büscia per al büschel flors. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra! Hey, noi abbiamo scoditi 3 saluti inscritti dal primo che è arrivato dalla donna Pia Giger de Musté. E la scrive: «Io salito il mio om, Evelyn Ecker, Berta de Rungs, mis vigins Irma e Theo e special mis donas. E puspai stau in bi viadi ad in alegr con vus e tot pacific. Sin gleiti puspai. E luge vigil oz a tutas in bi di de las mummes, gudi fec e cars salits a tots e totas. E quais giovus da Pia Giger venen cun musica, La Perla, dalla Rosalia, i Yaritza i Suessentia.

La Perla, ingevusch il concert, ingevusch della Pia Giger da Mustén. Auf passala sündisch, la domenica, dels 10 de mai, el di della mamma. E no continuain con dus gevusch inscritte, avanci lanciano telefons. Unis rivamo qua della Renata Bot de Cierf. Pel di della mamma, col prüm raz del Sulai, pens chara mamma ozzetai. Tu deres la vusche, mis prüm di, mis prüm plaid deres stü, tu mas dat chansuns de cor, un man sul front in mia ardur. Tu deres la forza su mia via, ed era il timon cim codria. Tu mas regala un mont onest, una creta, al mont celest, cun te sels mas tu fat creier, l'amur es il più grand manader. Un büschel plaid oz per tes di, liaz col ritmus benedì, da tia lingua tant amada, un büschel ci des far parada. Tu isch la flamme, ci nun as stüde la lüm, d'una steile ci am guida, e lässe dir verwend, chara mamma, ja ten aient. Qua scrive Renata Bot per la mamma, cultivisch de musica, la poesia.

Mario Pacchioni, accenta la poesia, sin giovis de Renata Bondacirfcia, saluda con un perbels plez, la mamma, e qua fa la prossima auditura, ci ha scritto via posta RTR la Jeanette d'Albert del Louvain, e la saluta della mamma Vendelina, cara mamma, oz, a ti vi ingrazia, bi, che ti hai scheo. Ti hai un angel senza alles per mai. Drovin stai, lo esti a dina cheo per nus, oz gauden bi di della mamma, la i bain con te, car saliz ti a figlia Jeanette. E per la Vendelina, per la mamma de Jeanette d'Albert, e si giovi già ora da Matteo.

Ruben con saluts per la mamma. E con quai, lanciano ufficialmente als telefons pel concert in Javus del Dì de la Mama 0800 20 25 30. Claire, in usto esser un salut per las mamas, ma ecra e oz fessa magari sen de salutare la mamma. Con una chance su un büschel flors, ce no podens in clea er 3 meter a vossas mamas. 0800 20 25 30, no ventem fine las dudes per tot vos Javus, vos saluts e vossas spiegazions per ce c'è vossa mamma. Es la meldra mamma del mond. E a meritassimo mai un flotto saluto.

0: Stabes Flame Celeste, Weinsch Pesala Sündisch, Konzert sind gewusst. Kun gewusst, es sind Leute wie ein aller Accent, Weinsch, Weinschi, Cinch, Trinta. La prima Auditura al Telefon, Anna Maria Vincenz de Schluein, Allegra, buondì.
1: Ja, buondì.
0: A ci salut deine? Ja,
1: a moi amici, a Jon, a moi amici a Quera, che ho gewusst, a della stua si girin in Balestia di con seus Beatis, a Pito, ma è svigins che ho aggiunto Jon, che quasi non è in balletto di adesso che è tutto altro. Tutto questo è una mamma che si fa piastra, niente senza mamma.
0: Il titolo, qual è da te? Mamma da Heinci.
1: Grazie, Fetch.
0: Donna Anna Maria, come sei te ella questo di?
1: Io sono per solo, mi la televisione fa lo spazio.
0: Ma bei einer Arzt conquistare ist es schon bunt, dir ein paar Spaß, ne?
1: Ja, so noch so sieht er von Kasen, Paul. Ja, jetzt. Und das ist gut, die Zivin war.
0: Und ein paar Kompanie am Radio, wenn er.
1: Ja, letztes Mal plagiere ich mich, ja.
0: Okay.

0: La Anna Maria Vincenz de Schloina, Giovisa, Heinche con mamma. Vainci tre spesale sündes. Il concerto in Giovisa del Dì della Mamma e saluts. Tramettaina alla mamma, questa è la erde della prossima auditura. Also, na, Irma, questa è la erde. All'apparat, Corinna Bodda Valciava, allegra.
1: Allegra, Sir Elias.
0: Non tramettaina in Giardino il saluts.
1: Hai, via sent, e qua a mia cara mamma, a Derna Falet. E appunto noi vai in festa già fin già avanti un'emna al dì della mamma causa c'è otto nora bleni in un'auna tutta la famiglia e tra squai mia mamma è otto via senti tra squai nei gran plagiai c'è io sono in vita trados c'era mamma io ti dici grazie fic ficciun per tutto quello che tu fai ad una per noi non farai un bel telefono perché noi siamo via sento scuola e poi non si vede rai in Mesom già vuoi per solito lasagne perché c'è ella fa almeno da lasagne ci dà e ero sulle cucine la fitch fitch bain e allora era un grand dun da tra plantine da iert ella ja po mincia un clappi tomate plantine da tomate da bellezza c'è po metterà in i da flors e ella fa quel con grande grande amor e ja osaccio quel da grande lavor e io prego qua fitch fitch sì. E io le sbedir in un po' invludere c'è mia mamma vien dal ton 88
0: wow
1: e hai qua è proprio bene
0: la lavoro in ierte in tieni alle uvne ja?
1: Na? hai proprio
0: ok, okay. Bel splats per la mamma in romaz da bella musica l'essa dir e la svesta spiegardo una Corina
1: Ja, wir sind mit einer Stunde in Balmisch-Steyr, wir sind als Jauers, mit Grazie Fitch, Giara Mamma.
0: Platzeine qua per la Mamma. Donna Corinna, Adela, una bella domenica.
1: Grazie Fitch,
0: grazie per il telefono, grazie. Arrivai.
1: Grazie, arrivai.

0: Grazie Fitch, cara mamma, il Hours. Giovi già per la mamma da Corinne Bott da Valciava. Il prossimo giovuscol vien da Stierva, Nicolin Sonder all'apparat. Allegra.
1: Bunde.
0: Bundi. Hai, la donna, esatto.
1: La donna le salida, grazie per tutto che ce la fa per me, a pis matats naturalmente, con che c'è idea della mamma, le naturalmente ir salida e riuscire tutto bene alla mia mamma, che sarò a ciò che si zoom, suppone, le sta da coi sera, con che ci matio anche di anniversari, e si vuole anche lasciare salida a tutte le mamme, a tutte le donne, per dire da dots, a riuscire tutto bene.
0: C'è stato il programma per il dì della mamma o per la famiglia?
1: E hai stato stipo dirsi di mettersi per le spadelle forse per provare a fare un ciclo in gentile per arrivare a smattarsi ci gidono per credere di perché legno l'altro di rezzo anche forse anche meglio ci va ma voglio dire ci provano a cucinare ci è buon per la mamma
0: also la divisa è c'è la mamma poi a dare
1: la mamma è da poter giudicare se ti è la ciòma da dote
0: questo flot se Nicolì non vai a un piazzaggio visto da musica felicità Albano e Romina Power già visto un bel di della mamma e c'è la mamma possa aiutare proprio a questi in una bella domenica e grazie per il telefono se Nicolì
1: grazie Cerusea ad avere una bella domenica
0: grazie
1: un bel
0: di. Allora,
1: ciao.

0: Felicità, Albano e Romina Power, Dudi. Sunt gewiss de Nicolin Sonder de Stierva. Questo è il concerto, sunt gewiss del 10 de mai, oggi è il dì della mamma, c'è live di plazzar saluts e davare la chance su un puscio flors per mamma, c'è l'ora telefonare 0800 25 25 30. All'apparato de Schluain è ossa Evelyn Ecker, buon dì, donna Evelyn.
1: Buon dì, Elia.
0: In che direzione da c'è 3 metri oggi il saluts?
1: Io le chassali da mia famiglia, mia straizzoros con famiglia, Pia Cosindigia de Mosté, Letizia Montal, Taglion con famiglia. Allora le sono già tutte le mamme in feci alla domenica. Che è un buon dì.
0: Donna Evelyn, c'è stato il programma da della oggi?
1: Io sono invitata in Marenda.
0: Ah, flott. Buona compagnia per la bella domenica.
1: Sì, bene.
0: Un buon plan. Notre metà è giusto mo saluts an urchige Elpler gruas, Scheitner Bube, donna Evelyn, es quai
1: no. Nee, bugen, grazie.
0: Grazie a della e bella domenica.
1: Nee, se mi jonte
0: quira. Grazie.

0: 9 2235 ein Nummer per Platzart als gewusst, kokoldet Evelyn Ecker der Schluein, ein urchige Elpler Gruß. Al Jan continuaina, kun saluts per una mama, al telefon is Ida de Florin. Bon di.
1: Bien di, Elias.
0: Hai, alla io mama, saludaina.
1: Die bain, io les bugena, salutamo ia mama, la berta caminada, de benedots, die visada del infeg bidi, per di de la mama, un grazia per tot del bien che la fa dina, per mai, per neus, che la dina cau, ja, die bejahde del tut mal bien. Auch wat tut, das Sanudat, a kala steti om massa ons kalternus.
0: Da hat sie mal in Schunter, kun Mama.
1: Na, hat sie Bock. Aber ich habe nicht die Melden, wer sie will. Schrecklich.
0: Prima. Luras, poja da manier.
1: Sorvenja le lules, Luras.
0: Ah, er leva just a dir. Schino funktiona kun gudonjare, las es poja modina portar in persona, la sa la mamma.
1: Ja, beina. Koja je šo, ja. Grazie.
0: Al javuš da muzika, kol na je spetačel ven pi botma, ose je proprio arriva, mumma da gigante emativa.
1: Exact. Grazie.
0: Grazie dele, din bel di da la mamma.
1: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie

0: Še kaj non è in imni per la mamma l'or non sai, se questo non fosse niente già visato, ma se è perso in scommessa. In 20 minuti le dudes, il concerto è già visto il dì della mamma e noi fanno giusto in avanti con Marlene Solinger da Santa Maria. Allegra?
1: Hi, allegra, Sarilias. Hi, io le già visato a tutte le mamme una bella domenica e fa una bella con vostra famiglia su una bella festina o ci avete mangiato o ci mangiavate già mincino a fare scocci sani, scocci pan e hai così tutto e loro volessi giovare con quella canzone da scuola nome Stefan Ross da Serta in Mutter.
0: Che fa il oz, donna Marlene?
1: Ai oz non feci blerata a scuola Paolo Riazzi con il da mia figlia.
0: Als Jatz e das Kunils, ihre Paar.
1: Nein, als Jatz e das Kunils.
0: Also, viel ist in Vakanzas.
1: Als viel geht es nicht in Vakanzas, in Perdis, als auch gestorben, in Vakanzas, also, als die Schule und Quanti Laval. So nicht so in Perdis, aber ich bin hier, da ich bin Polgarde, ich bin Leinchen.
0: Okay, ma è sehr eine interessante Aktivität, Pavlar als Jatz e das Kunils, das zu dir.
1: Nein. Ed è son, hai? Perché ne c'è mina tiro in tocca in fine c'è son quaint col stanno in tincia da scuola e sto un altro in un altro loop. E il posto c'è mina in periodo su io, ma va in coser buon.
0: Ah, questo è buon, buona attività per la domenica. Ok, plazzaina questo lutz con la musica das Herz einer Mutter, allora Marlene, adele una domenica fitch agreabla.
1: Hai, era del grazie.
0: Grazie, fitch.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Das Herz einer Mutter, Marlene Solinger, der Santa Maria Platz, quel Gewusch, quel Konzert sind Gewusch. Nola Accent, weinst du, ich trennte die Nummer der Telefon per Saludar, qua, im Beis, als in primer Linie Mamas. Und der Telefon weine der Urs, Silvia de Rungs. Allegra, bundi.
1: Allegra, Serelias.
0: Ella ist wieder meinst Ladina, aber ella steht Urs und schätze ella discorso zur Silvan, cu l'auditorio, co feine.
1: Preciso.
0: Ah, ok. A ci saluti.
1: E saluto a nostra figlia Seraina. Non so se tu non li stai, se non per valadere l'inclia io. E la, è la prima volta ce la vengono, cioè ce l'ha al dì della mamma, con sia figlia, e noi gli avvisiamo della tutto dal buon e per l'avvenire. E per piacere naturalmente con la piccina. E hai un bel dì da mamma e ce l'ha da lavorare.
0: C'è stato il programma da Della, donna Silvia?
1: Ho usato fatto giusto una torta, ci des enorme blera barbara per mia vagina e quella sta io turice, allora sono venuta a raccoltare e una pensata trovare ora in ricetta che non abbiamo mai fatto.
0: Oh, che tu ne vai, che tu ne fici mai.
1: E le sono un po' da lungo da vento, sugli qui a morte portare sulla jassa via, eh?
0: Ma allora alla telefonata per domandarci o può semplicemente ir via ador?
1: Boh, è unita in a tutti in a telefonata vuoi dire che n'hai a tutti.
0: Ma qua è allora
1: una
0: buona relazione mi paese tanto vagina. Ok, la musica mia cina del cor mi c'è da usurare e la fa parte del cor, donna Silvia. Ci l'ora dodine giusto dire. Saluti alla figlia e alle mamme e già grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Grazie stessa, mai.
0: Grazie.
1: Un bel saluto a tutti. Grazie.

0: Silvia Derungs da Dorsa, je vija mia china del cor, mi se da usurava in 9 minuts las dudes, e no rivain pro l'ultim salut de quist concert sun je vische, qua venda Zernetz, Carmen Haldemann, Allegra.
1: Allegra, asi aven desienda salut la mia mamma, e gne dir grazie fit per to qua ce la fa per mai, e sete no buona ce les, e au vesient la ciazzur, per dire della mamma, il cucuxiodel, de Melanieus per mia mamma.
0: Non va la versione del Zillertalers, quella aveva non piazzato, il cucuxiodler. Donna Carmen, darci tu domandare, c'è stato sul programma oz proela?
1: Mo, oz non è di Blair, oz fece un po' domenica.
0: Ma, c'è per to, also c'è vuol dire fare un po' domenica?
1: Ho da mangiare l'orientare, do orientare veni da ciao.
0: C'è da voglio orientare, venla, vale c'è?
1: Do orientare veni da ciao a casa.
0: Aha, ok, hai, gut. Un paio orientare di un paio camminare.
1: Hai, preciso.
0: Ja, qua è un buon programma per lo domenico, se fai se riesce, non fai scuola.
1: Sì, sì.
0: Ok, Kuckucksjodler, Zillertaler per la mamma di Carmen Haldemann da Zernetz. Adele una bella domenica.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

0: Las novitats
1: dall'RTR. Suenter il scandalo all'ospedale universitario di Turic e la direttura si esprimira davanti il whistleblower. E la Swiss vuol stricciare plazzes, qua ed intanto senza rilasciare il personale. Ozzesi per gronda part sur tracce, a qui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Il studio, per voi al microfono, Maria Fieli, BND. En il scandale en connex con il manader della clinica per la cardiologia all'ospedale universitar de Turic e la direttura dell'ospedale s'exprimida en vers la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha reabilità il whistleblower André Plas ed ha engrazia ad el per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblica la situazione insupportabile su se chef de letz temp Francesco Maisano. Sin quai aveva l'ospedale rilasciato Plas e discredita el. L'enciata da Lemna ha in rapporto d'inquisizione conferma bleras renfaces del whistleblower, tranter auter in una mortalità extrema dal 2016 fino al 2020. La Swiss extende ses program de sparing sin il personal a terra. Quai agisce il chef della società aviatica Jens Fehlinger envers la NZZ am Sonntag. Konkret du ein war 10% des Platzes in der Administration venir reduzides. Relaschades na sein Batch planisades. Planisat sein tentant avantages finanziales schins banduna l'interpresa. Tare personal da cabina ai la Swiss contangisie fine mira. War 140 persones ein accepta in a premia da 15.000 francs e bandunar lur Platzes fin la fin d'avri. Ein num in la Gazzetta della Domenica. Suenter che il virus da Hanta e Rotora a bord e la crociera Hondius arrivata ozzenda maun sin la insula Tenerifa. Qua è rapporten pliras medias. En vista all'evacuazione dels passagiers e er il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadad WHO a Liu. Qua è per calmar la popolazione indigena che fa quitats. El ha sottestriccia che non si tratta di bachelor in secondo Covid e che il risico resta piccolo per la pubblicità. La WHO valitesce tutte le persone a bordo della crociera che ha contatto stato risico e raccomanda di osservare durante 42 giorni. Inco membro dell'equipa sia in della Svizzera. Tenor l'Ufficio federale della Sanadat non ha l'attuale managing sintomi. La Ucraina ha annunciato attacchi russi, quai, malgrado la pausa del combat, che è in vigore ieri da mezzanotte, è vestita cuzzar tra i dis. Scuol militare ucrainese comunicesse, ha intanto per le ultime 24 ore da passa 100 combatti alla front, plin avanti rapportano le autorità da vart persone morte e blessate tra i droni della Russia. Il Ministero della Difensione russa ha già ieri su intermezzi annunciato che l'Ucraina ha contraffaccia la pausa da combat ed attacciato la Russia con droni. La pausa da combat aveva annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato.
0: La meteo.
1: Oz esi per gronda part sur tracce, con zonde nel sito al grigiun potesse dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in giardina auta.
2: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kusht in Vienna dat paka knife als vadrets patisharan beda quai da paka protektion la sta. Quais unde nos temas e al viadi della fava de caffè fin in tazza in un reportage auditiva spetta sin vossa surales pitart. To quai fine la mezza qua pro RTR mes nom Elias Zuzeos promocia bel chansfaivet compagnia.
0: RTR informativ e divertente.

0: Lucio Dalla, canzone deslas dudge mez.
1: La scratulazione presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Giugiar tutto il buon live al radio, con musica e con la chance di regalare mo bons del bogno in giardino alla giubilara o al giubilar, quai da usce crebe pro RTR. Plus, ozzamo un ulteriore punto culminante alla fine dell'emissione. Sperle la büsche per il bons del bon, traino oz er la sort, per cici gudogna al chavon del di della mamma della nostra concorrenza delle chartes postales digitales. Program plein, emalek, vos pranza er, al microfono, namo duna per vo, Elias Tuzeos. Per una giubilare ed un giubilare s'asce presentare saluti inscritti avanti lo lanciamo a telefoni e whatsapps. La prima giubilare da questa emissione del 10 di mai a nome Patrizia Gross è da Cerfi, la Valmusteria, a 50 anni. Ciao Patrizia, non ti gratulai da tutto cor per te 50 anniversario, ti giovigiai in tutto il mondo per l'avvenire, sandà fortuna e contentezza e da moblers bels moments. Qua è te già vuoi tutta la compagnia. E qua là, ven con il Funzkerle, wunderbare jare per Patrizia Gross da Cierf, già 50, già vuoi tutto il buono.

wunderbare Jahre als Funskelle enchantat per Patricia Gross de Cierf. Ci celebreschat 50 ans in metz centinaire. No continuain a Sevgiain cul jubilar John Jerry Schgier. La prima gratulazione per il jubilare è la seguente. Car John Jerry, sentiu si attontava gi de nascienza gratulain de cor. Divisain tot bien, ora van tut, stai sounds. La è festivata e oz, car saliz de quera, Brida, Marco e Renata cul famiglia. L'ora sono arrivati ulteriori saluti per John Jerry Schgier da Sevgiain e qua dal cor Michedown Sevgiain. Car John Jerry, il cor Michedown Sevgiain, gratulisce a te da tutto cor sentire si attonta all'anniversario. Ti è il mussamento che canta, ma te è giovane. Noi Sevgiain ti viene una buona sanità e bia plagez con te sbiadis ed in tutto ti ufa e demana. Ed in grazie al car John Jerry per tio anim che ti porta a Nadina e mia scor. Era se ti azzurdaugia da dic la bicetta, sentinus che tio cor stata a Nadina fece a corti. Nos divisain in biala fiasta e salidan cordial main, tio cor mi se dau Sevgiain. E completats venen las giavus da dina terza gratulazione per John Jerry Schgier da Sevgiain. Ich sta scritt qua als seguente. Car John Jerry, oz vesti vain uns bumo in a zifra, mo bain in care veritabel kerschaun. Con si attante ons mire se navos in una vetta biale e plein ricezia, e la quale ti es adina staus in idol, plein premura per nus sco bape du sco tat. Diligenza esti bumo con tia donna en iert, nu che mince verdura e siu plaz in recce, ti eis a dina prompts per sentupades e fiastas contes concorstiauns e mi desora en qual sa vida e cortesia. Tes viadis an leo tirmo sau a ti ils details e la diversificazion de las culturas de nies mont. Ti gaudas la veta con tutte sens, sagi quai durant in concerta din cor ni tir in migiel vincircen suente la lavura niert. Os denton, meta il Tardin de din maun, gauda cunus tiu di de natalece e fain tec pli pacific. Quels gevis, venen da tia dona Anna Marie, tes afonze partenarias, e da tes cinci beadis. E qua e là, cun non future, pacific, gevisà per 70 ons, John Jerry Schgier de Sevgiain. Gevisà in total bun.

0: The Heat Is On, Glenn Frey, în quart de lună. Nu bine în la prima gratulantă cu pe 10 de mai plus gratulățiuni pro RTR Bernardetta de Camili de Vrin. Bun de. Hai. El e sezon, vol gratular la cuinada.
1: La cuinada, Elizabeth Caviezzalien.
0: C'è tanti nuovi ons alla oz con c'è plec gratulare. Ah, con c'è plec.
1: Ma da mau, e la è da mau per boc.
0: Ok. E con c'è... Con c'è plec gratulare.
1: Nostra cara cuinada, tutto il bien, da Giorgio Bernardetta, non va ningun piacere quella da se vedere alla gettuna.
0: Il salut musical che viene in forma di urna un po' di caffè in schottisch di Oliver ja. Marti fa la oz festa ja. La, la farà da man festa la quinada
1: la fa da man festa per lui la mia bianca che lo sente la buona musica
0: ok ok sì allora plazzare quella donna Bernadetta grazie per il telefono una bella domenica
1: grazie a voi ok.

0: A las hirondelles del Cormis d'Asif Jain, ludi per John Girish Gier, ciaoz 70 ons. Las gratulazions te leve pro RTR, vopo David del rest erfin Jain a trameter WhatsApps ed SMS, ce prelean lura più tard in vos nom, 079-200-70-07, il numero. Ed quasi entra nella concorrenza per due bons per buoni in giardina, per la giubilare o per il giubilare. In quella concorrenza entra la giubilare che viene ossa manzunata, la gratulante Ivan Carpanetti della VIN è al telefono. Allegra.
1: Allegra Mainz. Sì, e vi siete da gratulare a Dirma Ritzmann, quella VIN o 61 ons. Ci vi già in tutto il bons e dai fortuna. I porto un vecino beim Bottecineade.
0: C'è la relazione con la giubilare?
1: Ma è la nuova Blair qui è promesso a lavorare o da Russia ci aveva un far roba con lui e lui sa quei dati uscire magari.
0: E ho siamo contatto regolare?
1: Ma uscire Blair non più, ma non c'è tanto.
0: Sta bene il pasto al forno tanto rente.
1: Resiste.
0: Ok. Non va in piazza Ciara Bella in giardina da mia a mia per la Irma Ritzmann.
1: Niente, hai.
0: Donna Ivon, grazie per il telefono e di una bella domenica.
1: Istessa mai. Grazie. Grazie.

0: Chiara, bella ingiadina, mia mia. Giuvigià per Irma Ritzmann della Val, ci ha 61 anni. No, vai, sono in frattempo già un messaggio WhatsApp, qua è l'ora delle gratulazioni, del 10 di mai. Una gratulazione per Mariana Pisch de Schlanz, ci ha oggi al 55. De cor, gratulainus oggi a nostra cara mumma, sora, onda e madrecce. Il bi anniversario del 51 ans. In on, plain sull'eglia e ventira, bia contentienza e plagegia vigenus a ti. Non se le grande festivals con te e passenta biales moments insieme. E grazie per tutto che ti fas, nos vain fech pugentai. Tia figlia Selina con Raphael, scuera tes ferliuns con famiglias. Ed es a cort avant luna. Non vai nemmeno a vondo tempo per de più saluts, se lei avete erta mettere un tal WhatsApp, un SMS, notil per lei in vos nom, via 079-200-7097. E Sinclair, vai no era moduna la possibilità di telefonare, semplicemente telefonare, gratulare, ci vigiar musica, le stesse cose voi fai, voi potete qua placare già vius ed entrare in la concorrenza per guadagnare due bons per il buon giardino, per la giubilare o al giubilare.
1: Per vos, con vos.
0: E una discorre in tanta vonda, la discorre la musica, e ci sa, forza z'annunzio, ma in cinto vo. Qua per gratulare live, la radio RTR, la giubilare, la giubilare, da dopo.

Rain Me In, Sam Fender ed Olivia Dean, 5 pasa luna. No, la cent, 20, 25, 30, še volevet qua. Gratulare, jubilare, se jubilare.

RTR Colura de las Gratulations. Traides passa luna, ed es news un po' più quiet qua, ma ed uno sa, jent, sinclamo una chance. Sinchun vesemo, un giubilare, als 10 de mai, vo live te mo plazzare in per Gevus, e live te avai la chance de guagnar dus bons per bon in giardina per ella o el. Sinchun l'ultima chance, sai qua WhatsApp o telefon, ma sinchun qua mo. Forse vien, di mai te mo in cinci spontanea.

0: La pella valiu la paina, no vain effectiv, ci famo un messaggio WhatsApp, c'è da scientemo preleer, e qua per Pirmin Kolb. A tini zong, festivesse Pirmin Kolb, si è due javel di anniversari. Mama Daniela, bab Urban, frar Maurin, gevegen tot bon sel dede dots, ci il stette an avant in cerch con fine nossa, in bellezza de da tots nos. Ed in cer salet da tata Emmi, belci dat te. Pirmin. E dosce entra Pirmin in la concorrenza per il due bonze bongiadina. E questo viene oz. E invece arriva da l'air. Elisabeth Kaviezel. Ci vanno a dire, come si mai da costura? C'è oz, c'è tanti nuovi ons. Non sono in pax moments per vera. In giù, tre metri, questo bonze per bongiadina. In nome da RTR, grazie a tutte le gratulanti per telefonare. E sinceras, cordiales gratulazioni alle jubilare del 10 de mai, e des domenica, e des ore stabile, puoi credere, per celebrare. Speranza è che vos di impli, con belli scunters, con buona compagnia, con buone mangiative, con surprise, forse un regalin. E speranza resta questo di in buona guardanza. Tutto il buon in nome della squadra RTR.
1: Danus?
0: Adesso c'è una giusta ammonia tra la sorte, per questo è arrivata nel studio la Selina Chistel della squadra online. Selina, io va per il dì della mamma.
2: Exact, io dat una sorpresa per una mamma, ok?
0: Mm-hmm. Tu sei la diala della fortuna, non vai più la concorrenza delle charte postali digitali, si può dire, e tutte le charte ci avevano in connex. Culdi della mamma sono entrate automaticamente in quella concorrenza per un grand e bel Chavon, tu hai visto il portretto?
2: Esatto.
0: L'hai sentito in pruna, no?
2: È un canaster con ben buone cose per cucinare, per godere, spezzerie per la cucina e così via. Io credo che c'è bi.
0: È già ser. E quello potete guardare? Ad una mamma, Selina, tu tiri la sorte.
2: Esatto. Io vado a un pezzo di lins e vengo a un curio in delle mammas, quindi la sorte viene a decidere. Il pacchetto di sorpresa va alla Valumnezia, più exact in te villa. La mamma che si allegra è Ingrid Soller. Ingrid Soller sorvegna il pacchetto di sorpresa e scritto in una carta annunziato ella per questo engage a suo figlio Gianfranco Soller.
0: Ok, di meno. Gianfranco pisserà per un momento più bel dì della mamma per la Ingrid. Ci vi sono bler plagiare alla donna Ingrid ed er si inclea tutte le mamme un bel dì della mamma. Selina, grazie per tra la sorte.
2: Grazie a lei.
0: E non sono zain ora per avere un giù tre metri col ciavo.
1: RTR, le gratulazioni. La Saira da RTR. Con sempre Welt. Scoveridas. E hits. Musica non-stop. Messen Semen, der Nos-Redaktor der Musiker, Danilo Bavier.

0: Las novitats de RTR.
1: Per las próximas emnes, na quinta la Suisse bec con una mancanza da kerosin. E la pausa da combat tranter la Russia e l'Ucraina e veni da ruta da omadus paiais. I eles duas, per vos el microfon, Maria Fieli, buonasera. La Società Aviatica Suisse na quinta las proximas emnes bec con una mancanza da kerosin. Quai agit il chef de la Suisse, Jens Fehlinger, en vers la Gazzetta NZZ am Sonntag. In saia einen Kontakt stretch con ils furniturs e per las proximas sis emnes sap ins tras quai precis quant carburant che veng ad arrivar. Per via della guerra in Iran, da venta carburant bis schars ed ils kuschs crashen. Societats aviaticas han averti che il provvediment con kerosin pudesta stat diventa più difficile e che ils prezs per ils tickets da sgol crescen. En la Libia specien actual mein passa 500.000 migrants che vuln viaggiar in l'Europa. Quai ha annuncia il minister da migration grec. Aten collaboria per via da quai stretch con l'autorità da confin da l'UE Frontex e con las autoritats della Libia. Insieme vengono els combatter contro las bandes che organizzation ils viadis dels fugitivs ed impedir las pertenzas da barches alla costa dell'Africa del Nord. Solet oz aia la guardia costala della Grecia salva 125 migrants che in duas barches stats da viadi en el sit della Creta. La Ucraina ha annuncia attaccias russes. Quai, malgrat la pausa da combat, chida in vigur ier de mesenoc e vesti da cuzzar trais dis. Sco il militar ucranais comunicescia, aia in taifer les ultimes 24 ures da passa 100 combats alla front, plina van rapporten las autoritats da vart persones mortas e blessades tras drones della Russia. Il Ministeri da Defensiun Russ ha già ier su intermezzi annunzia che l'Ucraina aia contrafaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunzia il presidente americano Donald Trump, il presidente russ Vladimir Putin ed il presidente ucranais Volodymyr Zelensky an omadus conferma ella. En il Mali ai da nova mainda pliras attaccias da gruppazions militantes. Da pimesemna sein almain 70 persunas venires mazzadas, bleras ulteriures persunas sein angsparides. Quai an comunicia las autoritats locales. Elles renfaccian all'armada, che la nasaia bec intervenida, malgra blers gloms de git. La situazion umanitara en il paiais dell'Africa del Vest valasco catastrofala. Gruppazioni islamistiche si provano a sorvenire la controlla sul centro del Mali. Il medesimo momento avanzano rebels da Tuareg e nel nord del paese.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sul traccio, con sonde nel sito del Grigion potessi dar plievgia. A qui arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi ed a Madulain fino a 12 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides. Non-stop.

0: Per Vus.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa vuoi.

0: Las novitats de RTR.
1: La citat Winterthur surveng in nov president. E la squadra nazionale da hockey acclera man gudegnà l'ultim giu de preparazion. E les trais, per vus al microfon, Maria Fiali, buonasera. La citat Winterthur surveng in nov president. En el segundo scrutini è venì elegì Stefan Fritschi della Partita Liberal Democratica. El ha survegni prest 700 de pli che ses adversari della Partita Socialdemocratica Kaspar Bob. Uscia el presidi da Winterthur usa en Mauns Liberal Democratics su entrinera da 14 ons che il center era alla testa. A Teneriffa ha liu la evacuazione della nave da crociera, nuo che il virus da Hanta è rut ora. Las var 140 persone svegnen, sud grondes mesires da segirezza, portadas all'aeroport. Da là pon elas sgular a casa. Las persone derivien da 23 differenz paiais, rapporta l'agentura da novità studescia DPA. Or davant en las persone a bord veniras examinadas medicinal main. La evacuazione ha per cominciare, cura che era segir che le persone non hanno sintomi acuti. Il Schweizer che fa parte dell'equipa della crociera sai venire portato in quarantena. Quella doveva tenere l'ufficio federale da sanadat cuzzar varsis emnes. E non svegniente in una novità dal hockey singlaccio. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitchclera. La squadra del trainer Jan Cadieu ha battuto la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. In questo primo giro venga la Svizzera affrontarsi nel Stati Uniti. Ed anche il tennis. L'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mincia mai perso il gius della terza ronda. La grigiuna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier.
0: La meteo.
1: Oggi si per gronda parte sul tracci, con sonde nel sito al grigiun potessi dar plievgia. A qui arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi ed a Madulain fino a 12 gradi. Domani dovrà dar aura variabile e plievgia. Contro sera si abbassa il confine da naif da 2 mili sin var millimetri. A qui arriva la temperatura domani anche fino a 15 gradi.
2: Qui sono state le novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Kunstkuverides. Hits. E sempre Welt. Musica non-stop. Messen Simmen, dann unser Redaktor der Musica, Danilo Bavier.

RTR. Música non-stop. Conceito perverso. Descobridas. E hits.

0: Las novitats da RTR.
1: La citat Turic ha elegì il nuovo presidente. E la squadra nazionale da hockey a Clermont guadagnà l'ultimo giro di preparazione. E la squadra, per voi al microfono, Maria Fieli, buonasera. La citat da Turic ha elegì Raphael Golta, sconov president. Il socialdemocrat è sta l'unico candidat nel secondo scrutini. En lem prim scrutini, il 8 mars, a lum da ciuncant ons survini marcanta main de plivus che ses adversaris. El naden tant betch contengi la maioritad absoluta. Ses adversari il pi ferm, per parim afdili della partita liberal-democratica, na betch pudi far part al secondo scrutini, per quaec el e il mars betch vini elegi in regenza. Golta surpia il post a sia collega da partita Corinne Mauch, che stara des 7 anni alla testa della citat. E nos veninter in a novità dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra del trainer Jan Cadieux ha battuto la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì, e se un primo giro venga la Svizzera affrontarsi negli Stati Uniti. Er l'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Ordavant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mincia mai persi il giro della terza ronda. La grigiunna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier. In la seconda Liga Interregionale da Balla P, a Quira 97 pers ad Altstetten, quai con 0-2. Il gols in pir crudats in la 76ª minuta e curt avant la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stritch della tabella. Il adversario Altstetten, che classa giusto avant Quira, ha ossia un vantaggio da 3 punti.
0: La meteo.
1: Domando a dar aura variabla e plievgia. Contra Saira si abbassa il confine da naif da 2 mili sin var millimeters. A Quira arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entomesdì da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: musica per In Escadin.
1: Per Tai.
0: Per Mai.
1: LTL.
0: Per Vus.

0: Las Novitats
1: Tal RTR
2: Las Zitats Turic e Winterthur an Amadeus Elegy in Nov President. E la squadra nazionale da hockey a Clermont guadagna l'ultimo giro di preparazione. Da mondo è dar aura variabile con temperature smarcante ma in più basse che oz. E la scinge per voi al microfono Maria Fieli, buonasera. La città da Turic ha eleggiato Raphael Golta, sconof presidente. Il socialdemocrate sta l'unico candidato nel secondo scrutini. Nel primo scrutini, il 8 mars, all'um da Ciuncant Ons survegni marcante mai da più vusci che ses adversaris. El n'ha dentant becch contangi la maggiorità absoluta. Golta surpia il posto sia collega da partita Corinne Mauch, che sta da 17 ons alla testa della città. Ed era la città Winterthur surveng in nov president. En el secund scrutini e vigni elegi Stefan Fritschi della Partida Liberaldemocratica. El a survegni prest setci ant vusta pli che ses adversari della Partida Socialdemocratica Kaspar Bob. Uscia il presidi da Winterthur usa an Mauns Liberaldemocratics quai sventer in a era da 14 ons che il center era alla testa. E non sveniente in novità dal hockey singlaccio. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra nazionale ha battuto la Cechia con 6-1. Il attaccatore Grigion, Ken Jäger, sventra la vittoria in vers SRF.
3: Ich habe das Gefühl, sind über die letzten Spiele immer ein bisschen besser geworden. Wir konnten ja, kleine Sachen können ausmerzen und ja, sicher als Team nochmal gewachsen. Und jetzt, ja, freuen wir uns drauf.
2: Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. An seinem primo Giro venga la Svizzera affrontarsi nel Stati Uniti. In la seconda Liga interregionale da Balapé acquira 97 pers ad Altstetten, quai con nulla ad us. Il gol in Pir Crudaz in la 76esima minuta e curta avanti la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stritch della tabella. Il avversario Altstetten, che classa giusto avanti quira, ha un vantaggio da 3 punti. E sommeiant vesi ora tra il club da Domat in la seconda Liga. Con nulla ad in, a Domat pers ordai per Gunter Schahn. L'equipa resta uscia medemamain sotto il stritch della tabella. E per finire anche una nuova della Super League. Là, il FC Songal può difendere il rang 2. In la terza vostra ronda hanno il Songalais guadagnato contro Lugano con 2-1.
0: La meteo.
2: Domando a dar aura variabile e pliavgia. Contro Saira si sbassa il confine da naif da 2 mili sin var millimeters. A qui arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: A ciascun del städtli lauf agli onnes in a part de las corridures e dels corridors curü or de solidarità per persones chi nu pon cuorer, persones con long covid o il sindrom de fatigue.
5: Per quals vegnen bo o de casa, san setzbo, scobo, se presenta a mossaccia chian.
4: Qua dis un dels participants ci discurri con ses figli. Er un tema oz, fin il 2023, wessen tot las stazions e fermadas de traffic public in Svizzera stuvi esser senza barriera per tot las persones, qua non ese mo el cas. E per 1,6 milions francs vuole il club de Balapé Tuzan Katzas installare una plaza de Balapé artificiale, per c'è qua, da devet qua avant las 6. Al microfono se accompagna Elias Zuzeos, Romancia, buonasera.
0: RTL, informativ e divertente.

I want to dance with somebody who loves me. Chris Whitney Houston. E quais a stat da mia vart? Perots. Domenica il 10 de mai 2026, il di della mamma. John Jerry Flapp è stato responsabile per questa emissione e gli è a pisserà per la moderazione. Romancia, Spranza, sveva sentì in buona compagnia con Ondas RTR. Se restava qua, lo diva la 6 la resumazione auditiva il di e giusto davò la ripetizione della vita ecreta. Lo weist Joseph Maria Bonme da in vista in un on pontificat da Papa Leo il 14 Javel. Il conosce personal, ma il c'è della baseggia cattolica. Ci vi una bella sera e da man, dura un buon commenzamento in Lefne Nova.

0: Il D der RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker buon vegni. Il scandal intorno all'anterior manager della clinica per cardiologia all'ospitale universitario di Turic alla direttura attuale dell'ospitale Monica Jenike riabilitau il whistleblower André Plas ed ha ingraziato del per suo engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef delle STEMS. Sin qui aveva l'ospitale rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biars rinfacces del whistleblower. Dentro l'altro mun contes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema dron il sons 2016 e 2020. Us stoppi eveni sclereusci il whistleblower doi veni indemnisaus. Il mercato di Turic ha eligiu Raphael Golta Schkonjev presidente. Il socialdemocrat ha staus il sulet candidato del secondo scrutini. El im prim scrutini veve lium de cium canton survenio mercante ma in de plivus ca ses adversaris den ton senza contonger la majoritat absoluta. Raphael Golta surprenne il post de presidi de sia collega de partida Corinne Mauch ca stada gisiatons al cemund il mercau. A Tenerife ha ozenciet l'evacuazione del bastiment neuquilhante virus eruzzò. Las redon 140 persunas de 23 differentes tiares venien sot mesires de sigirtat rigorusas transportadas all'aeroport. De leus anelles lu sgula a casa. Las devoses persunas venien de meundu sguladas o. L'Organizzazione Mondiale de Sanadat ha confirmato un toconus tier 6 persunas in infektion culante virus. Tier 2 persunas vala l'infektion sco probabla. L'equipa svizzera de hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria de 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale de hockey in Svizzera inceve prossimo venerdì. In suo primo giuc fronte le Svizzera sul Stadis Uni. Donde mia wart, e oggi vigil in una bella sera.
0: RTL Vita e Creta.
2: Venerdì il 8 di maggio è stato preciso in onca Papa Leo al 14 Javel a Vinius Eligius. Su entre gli imprem onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco reflectau.
3: Esiste un mensch der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Hört sehr gut zu. Nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände ohne Eile, das heißt ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
2: Patientia, calma, Reflexion, in bunureia, Habilitats per am flash legitions, ada bunskusels, al cui bu e als talents de mintje moma, en quesen, sincera gratulazione a vos totes, sil di de la moma. È probabile, dati oz flux, scosende rinconoscenza a Grecia.
4: Quei è forse in a pince gesta per favasevel tot il bien che sabegia savenzel su pau. Ci vesa dina con las mummas e in gi per gi keupernus, c'è lavur che las fan, che las teitlenus a danquitau per nus.
2: Marcel Köhle vuol en siu pleit bu ex nom anima de regala flux, ma ben pitost de fastem silas pinches causas, si les pinches miracles della vita. Vois marvellas? Lu stai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, adio oggi vigila vus tozza totas in abiala domenica, bica vus vais centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le mamme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, di de commerci e piuttosto superficiale. Al dì della mamma asce den ton sorvenir importanza, quella pel cor, perché mamma va in usina soletta. Adesso nos ingraziai Nadine Puspai a nostra mamma e durante gli anni, asce ben quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalata con cor, muenta mincia mamma. Marcel Köhle, ele scolasta teolog, a siu pleiz in via el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Creta. Il pleit sin via.
2: Avondo as jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Sente che nos ven retratsch leu nossa combra, esse nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei boe udic, che nus eren upper schabec a miez in a fiera da flures, sin indils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, abbia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplement quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, nur che il mercau se regurdava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocun lu, veva gli un mai udeun se c'è da quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esce la vita da soncia Zitta è stata tutt'altra che spettacolare. Ne gins grans pleits, ad ne gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vita consisteva de lavur, de fa commissions, ad esser cheu per se signurs. Ad esce quella lavur ad ovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a zitta mai am blindau ils paupers. Ad in a leggenda metta quei lues il punct. In gi a ella preu peun per portar quei als paupers. A cuc il signur a l'uplidentau ella ce che la porti leu en zeu scusal, due ella vedec flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella leggenda ricorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scia quella miracla da flures a propi giù l'eugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messaggio che è stato vostier a che ha in una certa attualità per questa domenica il gi della mamma. Nus regalain flures a nostras mammas a gen in grazil. Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che schabegia sa venzel zu pau. Ci ves adina con las mummas e in gi per gi cheu per nus. C'è la vur che las fan, che las teitle nus ad anquitau per nus. Tu quei schabegia vuol la lista la gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. Ascia, a zitta viveu, ed ascia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracla da flures. Ca ort quei che las mummas datten, temps, attenzion, carezia, ca orda quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, motutina effektiv. Ragione wunda per ingrazia, cun in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de Flurs, al pleiz in via de Marcel Köhle. Se besant oz si la leggenda de Sonja Zitta. Quel, a tutti ils autors pleiz in via de la domenica, am fleiz vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gevis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En kort moment val magazin de la domenica a fin. Ai val adenton la paina d'asta vinavon cunus. Hosp de l'art musical de Dots ai nomnada main Jatchen Janet. El complenesce 8 dies de maig siu 80 anniversari. El ai nasciu sa creciu si a Chlin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mestreny Vestenton se viu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Veramente era previsto che avesse fatto in Gersonadi da disegnatore tecnico. Quando era più o meno deciso che c'è così forza via per la firma di notte avesse fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica a Quera e la studiava vinavon musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1976 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Samedan. Con sia passione per la musica e per il cant a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el successo con se scors la cumbricula nie al rude de chant, quei modus exemples. Durant els devos de cenis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de Biacors, della promoviu fec ferm al cant e la musica e la ingedina. Tet lai il jacht musical cun Jatchen Prevost. Il jenum nadamain sia devosa emissiun su enter curante 3 ans lavurtier RTR. Os a ieri us in pensione. Bia plage cu l'art musical, suenter les novitats de les nove.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker buon vegni. Il scandal intorno all'anterior manager della clinica per cardiologia all'ospitale universitario di Turic alla direttura attuale dell'ospitale Monica Jenike riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato del per suo engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef dell'Etstems. Sin qui aveva l'ospitale rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biarsere in faccia di whistleblower. Dentro altro un conto sgravante in connex col menaggi ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Os stoppi even isclereo il whistleblower dove veni indemnizaus. Il mercato di Turic ha eligiu Raphael Golta Schkoniev president. Il socialdemocrat è stato il sulet candidato del secondo scrutini. Il primo scrutini aveva gli uomini di un conto sorvegno mercantemente più vusca se si avversaris denton senza contonger la maggiorità assoluta. Raphael Golta sorprende il posto di presidi da sia collega di partita Corinne Mauch che è stata gissiatons al cemundo il mercato. Tenerife ha ottenuto l'evacuazione del bastimento nel che il hantavirus è rotto. Le redonde 140 persone da 23 differenti chiare vengono sotto misure di sicurezza rigorose trasportate all'aeroporto. De leus anelles lu sgula a casa. Le devose persone vengono da mondo sgulate so. L'Organizzazione Mondiale de Sanidad ha confermato un tocco nostro 6 persone in infezione col hantavirus. Per 2 persone vale l'infezione sco probabile. L'equipa svizzera di hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria da 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale di hockey in Svizzera inceve prossimo venerdì. Insieme in primo gioco fronte la Svizzera sul Stadis Uni. Donde mia wart, e oggi vigil in bella sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

non si sa, forse quelli della mala

RTL. Mes Radio. Mia Lingua. RTL.

מוזיקה ברינה שקדים. פר טאי. פר מאי.

Fluar Secadas, da Peter Lanzel. Tantris fölls chat una flur secada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus spersas in la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.